0: mai detto, eh?
1: Ma aspettato, se ci pensi. Pensando. La tua faccia impagabile. Ora che bevi, bevi qua davanti alla porta della tua farfa.
0: Prego,
1: se fosse a casa tua. Se no, se allora lo vedo.